Leston na boga, Brenno na loga, Keenan da urvi, Galan di grog, Fjugan da flegi, Vila brugna sverti, Vermar svotri, Afeso tru i bala, Truda banna sinum, Falan di bori, Truda bet molo, Vaxan da vore, Utan da svini, Trulasan di, Vermar svotri, Afeso tru i bala,